0: Nye che na, di kub kib shi zhim du, dede di nal nye tu shi du.
1: Nye lupo tu mi shi chen chu, li he zi ban li gyung shi ra yo zhi.
0: Qing he bu.